0: Where is Chichi?
1: Wete.
0: Wete.
1: Wete.
0: Wete.
1: Wete. Wete.
0: Wete. Wete.
1: Wete.
0: Wete. Wete. Iamuna on Daraba.
1: What's
0: your name? Caso, caso, barrio.